Bibia wo mu bi se traffic ne tia. Ye me chio bibia be doje afa. Enyo mu no so. Di e be be na e ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sad so. Me si